0: Ore pono ke la mele nei, o le whaatau i nga ainga, lo oe whaafonga mai ei i le leiti o, o le ala leo o le Plains Farm o i wango tesima le iwa.
1: Ia, o ama vai atau sanga e lua, talu mai ia, na i pangutā nei. O na whai eile o miti a wharau. Wa atu atu wale le loto o le tupu, ma ua ia a ami i tangata papoto umo e kupito, ma le autau la itu. Ai le se tasi na ia mawhai o na wha amtala ina le winga o miti al tupu. Ua mana tua ele tautu waina yo sefa. O na ia tau ina le ele tupu. Ua fe au e wharao yo sefa ina ia avane. Ua aluane yo sefa. O na wha amtala le ia yo miti a wharao fai mai. O povi pepeti ma le lapa po e fitu. Ua ane le vai tafi. Ae muli muli ane ai povi pa e matino leanga e fitu. Ua aina fo e povi pa e povi pepeti. Ae le la apa poa e lava povi pa e. Ua famtala ane fo e le tasi miti. O au saito e fitu. Puputa ma la apa poa. Wa tutupu wae. Ona tutupu ane leo isi fo e au saito e fitu. E la iti matino leanga. Ena folo le au saito pa e, le au saito la po. Wafai atu Yosef. E le o au. A o le atua na tifaa li mai le winga. Ai o winga ne yo au miti. Ma e tutusa umma le winga. O tausanga e fitu. O le amatua e mau wai. Ma tele mea ai tutono ai kupito. Ona muli muli mai lea o tau sanga onge fitu. E matua i leanga tele nei onge. E te taula ona sa ili se tangata ma fau ma se tangata poto. Na te whaaputuhina mea ai, i le teimi o le mau, a waas o leanga muli muli ane. Ae wo, wo ina tō fia e wharao Yosefa. Ina ia ona pule e ina e kopito. Ma ona vaaia ina mea umma, se ia vangana lavale no fuali o le tupu. Ina ia vaaina e Yosefa le taimi leo le a mawai e kupito. Ua faa ingoa fo e farao Yosefa, ia sa pena paenea. Ma ua avane fo ia senati, le a fafine o le osita ulanga, e fai maana vaa. Ae watolus fulul na o tausanga o Yosefa, ua whaata mwina e Yosefa no uma ina ia whaaputu le saito i fale u fausia i teimi o le mau. Na maua fo le whaanaua i Yosefa o manase le ulumatua a e wharaima le lona lua o Natali. Ua o ina umatau sanga mau ma le teile o mea ai a e ua o mai tau sanga onge ma umatua e vevela le onge. Wa talaia ye Yosefa fale na te wale saito, ma ufata watu. Eo o yatu nu i autafa o aiko pito, walato wa watu uma ifata u saito i aiko pito. Ona na o aiko pito lava, o loo maua imea ai. Wa faa longola te maaya ya kopo ia po Israelu, o loo maua le saito i aiko pito. Ona ia tutuli leo lana faa nau, eo e faa tau maini alato u saito. Aele ialu lta mapeni amina. Na ilole leila vai Yosefa ona uso, ina ua lato o atu. Ai peta isa Musefa ilo hatu o ia. Ai ua ia tua ia ilato, o lato o tangata spai. Ona faile ole tutu unga, ole a faafale pui pui ina si meona. Ai toifo iisi ewe ave alato mea ai.